0: ustedes.
1: Y el equipo de Zorrilla.
2: Buongiorno Dante Dino, dalla bella Roma saluti a tutta Tacuarembó. Avanti bersaglieri, che la vittoria è nostra.